Ma prima la fanciù la veder vuole, poi costui lui si è travestito, lasciò la patria e se ne va bandito. Chiudi signori, aspetta, signori.